0: 98.5 2000 FM.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: specchio e penso forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.
1: Ninety-eight point five
2: two triple O
1: FM.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso.

senti che bello amore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Mai guarda la gente con aria indifferente.

forse sale proprio questo senso, senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare ogni volta più lontano e poi non so più come tornare con un poco di fortuna le due stelle da seguire ho trovato le tue braccia da aspettare cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada. Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.

che grida bu e mi faceva svegliare nervoso ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari quando